0: Gdje god se nalaziš, El Radio je i na internetu. Elradio.me.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: Uključi radio i opusti se. L Radio 974.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla testa, non è il cielo che hai sognato.